0: you for pense if I've taken the two of a popular Yasolo, so you form the water man, no for love, man, or the tower tie. Oh, my, the night two or the tattoo, I name a layer to know, man, the night two or the lung, you know, a moment tattoo, Fasano. Man, also if you want, we are never willing to turn for it one day. A little man rooted for it. Yeah, they love and Timon Po, yeah, they will have a little tie out, they fight my manu neaso. You wing on your towel in a long woman, lava yaso, yellow tattoo, your towel, so lua, man, old tower tie. Okay, they are training him to what I see, Umalava, the man of Sila Tunum, and I find now. Yeah, only Lolo and Tunu or Momifas and Longa, Lungal Tattoo website, or www.samoacapitalradio.co.nz or the tattoo frequency. Tasi ono tesi mo tasi famo o le tatou Facebook mo le YouTube o le Samo Capital Radio. Ia leo tatou toi feilo ali nei aso, ma lo lava le taua tai sa ta tonu sa maduia fo i nei la tau na whainga luenga, la tau sa malanga. Ia nisi o le fale mai, fale pui pui nei a inga o lo a fea e wha anu noanga nei teimi. A lo fitele atu i porkalame mi wha la wha marisi ai watu. Ia e wha pto le wha ta lofa i nei wha whiringa mi fale tua. Nai tama mai tina ma tu o malolo mo ringa lueng faftai a malolo mo ta po inga faftai mo la uto uto talo yo ta to porkala me ne u am talia ole atta o ta ya a fere to ni ta to pa anga lo wa a futo mo fo im fa talo fa mai ya tala sa lu fa pe ya pali tvini pepa fitness sunga fam to ai vea yo tina ya tsia fa pe sunga viliamu to le foa. Ya le wa ma foto me bel pone le ya ya lo tera tu por kala me fami ya tu le tu a ta tu se ya tu fa fi fi ngane ul pc mai ta ma tua ir kolisi ya piula ya ona so so oile me ta tu talo ta un fami ya wa soifu a
1: o te fa ta lo fa tu sa mo e la fa fo fo anga le ne fo i taimi ya o le so sa yete nei a piula tuai o ta mo le pk mai va vau o la lato fa fi fi ngane nei o pc mai na mua sa oina tua a o tua na yat o ena la to fa va ina le nei so saiete mai le tasiva o no tas o le nei wa to le un peli si le va le nei ta usana ma to te pese pese atuai ma lo matu fia fa ta o ina fo i sa mo lo ma lo tu to tas ma lo na un peli e pe na ta to fa ma na tuina i le nei ta usana o le ta ta i le matu a fa i pese por sa saiete a piura tuai le nei vai taimi ole prestene ol sunga ya enoka tuilibu fata si ai mal prestene ole kalesia ol sunga ya le nebilo ya fa fonga baya i pese pesena tuai atama tuai ole kolisi piula to pio to

Ia ni sila vang fafifianga nei vaenga o le tae au. Pai o leo mātou watu ia mo I lātou fia mawane o lātou pepa ulfalo le taalonga leo le su inga siampini I le va Wellington e male awal sifi ia wa maua tala ua taulia uma pepa. Mantofo ulnof o le malai taalo lea le Henry Stadium I Wellington e tolus fulfa afe lima se lau no fua. Ale va bene sfulu lima minu tena fa tau wai pepa mole lau tele ele tae on leila ae mae a uma ia pepa faila le sa fofo e fie fa tau sau pepa ia fa amali atu wa uma pepa le ta alonga wa tau lia uma ia pepa ulfale ia lona winga ole a matua fa atu mulia lava le malaya ta alo ele a so ole a faya ele ta alonga lea ele so inga sampine le Valley Chiefs ia male au Ale hurricane sa Wellington. Ai ole malia la ole vaenga le ine tala le isi tamale masiona tali. E muli muli ele au ole hurricanes. Ai fa pia le tala le tamale oia sa oia ia na fanaui au kilani soifua ai au kilani. Ia ai pitai. O le tama pito silo na fiefie ili lakapi o le tama leo jona lomo. Wai taula na peina na matana mulimuli ale awa counties manukau. Ia ile wai tau le afe se lau iwas fulu wai tau nole iwas fulu sawanga iluma. Ai te ua fiefie ya jona lomo. Saulo jona lomo ile hurricane sil tau sangalua.

ia ma muli muli mai lava ia alom. Ia ma ai te ua wa sa wa fia fia e le awale hurricane si na ua ta alo I tau na lo mol vai taimi na ole ole ngol tangata lea o Andrew ma Andrew Grant ole o kilani ia sa wa le fia fia ia e le awa ale hurricanes ia ma le to e suia ia ma se awe e tapo ai ai ole me foila e tupu ilo na chali es fulta usanga e ngoa ia kona Na avela na o avele chalonga mua mua lava foilea e fifia ile chalonga Wellington. O chalonga lana na failo afelua fa le chiefs ma Wellington. Ia wa maua toa malona tali ile lano na e fifia ile awal hurricanes. O le tele lao o chalonga le hurricanes. Ia e oa mata matai. Ia ona ua matua fifia alto inalea mai au kilani. E malanga mai alai au kilani I chaalonga vo ia Wellington le chali malo I tonu ile malai lava I tono Wellington. Ia ua matua tutusa I malona atali il fifia ile awa. Ane hurricanes e ui ai e nofui I tono au kilani. E lo ilona ia ipo ole mea o mause pepas tamasi amasiona atali I. Ia e mata mata I saha ufo I taalonga I ana fai fiti. Ia saha hoa I fo I malona tali e muli muli la wale tapua inga ale awale hurricanes. Ia ai taalusi o mousana pe pamsio na tali I e. E o mai wai tele na malanga mai taavali. E malanga mai taavali nei Wellington e mata mata I taalonga ia. Mata hapua ile awa ale hurricanes. Ia sewa aila ia ile fia fia telo nei tangatai. Tapua ima muli muli le awa Wellington. Ia tarsia ia le fai ungal cha longa le fai ungal vayaso. Ia le tapua inga awe lua. Ia meise la vaila cholo tapua ile au ale lano sama sama. Toi luas ful minute tali to las ful malua. Charles ful malua toi awe nato. A tato tal fau fa wau pia nisi o vaenga o bespesenga. Mai le si ufonga le la umua nifu vaenga o le chayao.